strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Radio Padova.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

Vuoi pensarci? Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Radio Padova la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV. Stai ascoltando Radio Padova.

0: sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: siamo soli.
1: Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando? Radio Padova.

Mario Venuti con Veramente, canzone del 2003, quindi insomma sono passati un po' di anni da allora, ma l'abbiamo ritrovata fresca fresca in questa mattinata di ottobre. Oggi, lo ricordavamo, il 6 di ottobre, siete con Max Dupré fino alle ore 9 del mattino. Se avete voglia di scriverci, inviarci qualcosa di scritto o un vocale, fatelo al 328 319 8000. Adesso però c'è Giorgia con Io fra tanti, qui a Radio Padova.

Francesca Michelin, la mia ragazza, l'ultima canzone che abbiamo in programmazione di Francesca Michelin, cantata con Madame. Bella canzone che ci avvicina all'appuntamento con le ultime notizie, la redazione, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo. Spazio ancora per una canzone, quella di Brescia con i Pinguini Tattici Nucleari e Nightmares. Yeah. Oh.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. Il conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni ucraini diretti verso Mosca. Un drone ha colpito un sito petrolifero russo. Intanto arriva un nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando tra gli esempi il fallito attentato di Lipsia. Le proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione, un altro adolescente invece ha perso l'uso di un occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Oggi è prevista una nuova giornata d'azione, gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione. Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 le persone rimaste ferite, evacuate alla palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Calcio Nations League. A Bologna ieri sera l'Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1, gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. La vittoria, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, proietta gli azzurri al secondo posto del gruppo 1. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su Strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:01.
4: Buongiorno amici. Le 7:01 e tutto va bene, siete su Radio Padova, ancora buongiorno da parte di Max Dupré ad accompagnarvi fino alle 9. Tantissima la musica da ascoltare insieme, ora è il momento però di Luciano Ligabue.

0: Le donne lo sanno e sanno anche che dopo una partita di calcio della nazionale gli uomini discutono, parlano al bar sport e commentano quello che è accaduto. Ieri sera per esempio la vittoria sulla Turchia fa ben sperare per i ragazzi di Mancini, lui che sta sperimentando questi nuovi giocatori nelle fasce, nella difesa, insomma sta riorganizzando un po' tutta la squadra azzurra che speriamo non mancherà ai prossimi eventi internazionali importanti. Intanto vi dicevo, la vittoria sulla Turchia fa ben sperare visto che è rotonda, 3-1 è un buon risultato e soprattutto ci mette a riparo da inconvenienti visto che siamo al secondo posto nella classifica della Nations League in questo momento. Buon avvio di giornata, vi sto leggendo i vostri messaggi al 328 319 8000. Mi dicevano anche di un compleanno che però cade domani, quindi ci prepariamo a fare gli auguri a chi di dovere. Patrizia, non preoccuparti, prendiamo nota e domani arriveremo con l'augurio speciale per te e per il tuo caro amore. 7-7 minuti, 328 319 8000 la nostra linea WhatsApp, e adesso invece Benji e Fede quando viaggi da sola.
1: Radio Padova, ritmo italiano.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: tardi anni 90, era il 1998 ed era NEC naturalmente. Se io non avessi te, se non avessi voi, insomma, che verrei a fare qui al microfono di Radio Padova al mattino presto? E invece so che ci siete, per questo vi ringrazio molto, perché insomma la scelta tra tante stazioni radio che è caduta su Radio Padova ci fa naturalmente ovviamente piacere, e ci fa piacere sapervi all'ascolto anche da tanto tempo. Ci sono amici che ci scrivono e che dicono di seguirci in modo silenzioso ma costante e fedele a tanti anni. La loro radio è praticamente monopolizzata e sintonizzata costantemente su Radio Padova. Buon mattino con la nostra musica, i nostri grandi successi italiani. E a proposito di grandi successi italiani,
1: Ritmo italiano.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

0: testa e bene io come sto, oh me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo.
1: Bellissimo anche poter fare gli auguri di buon compleanno a Vittorio. Tanti auguri tra vecchi amici, ci salutiamo alla radio. 7:20, tra poco invece uno sguardo alla viabilità.
2: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: La casa perfetta è quella che parla di te e noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon martedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare su tutte le nostre strade. Vi informiamo che per lavori notturni, a partire dalla mezzanotte di oggi, notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, per 3 ore consecutive sulla A4 Brescia-Padova, chiuderà lo svincolo di uscita di Padova Ovest ai mezzi provenienti da Venezia e chiuderà anche l'area di servizio Limenella Ovest nel tratto compreso tra Padova Ovest e Grisignano. In chiusura vi ricordiamo come sempre che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: Le 7.30 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova provincia. Signora ha dimenticato degli alimenti nel carrello e la borsa sparisce dall'abitacolo. Furto con destrezza ai danni di una donna sabato scorso nel parcheggio di un supermercato di Maserà. Una sconosciuta con un figlio minore al seguito è fuggita con il bottino. Indagano i carabinieri. Venezia trattiene il viso della compagna nella sabbia e gliela fa mangiare, portato in carcere. Nei giorni scorsi i carabinieri di San Donà di Piave hanno arrestato un 51enne per maltrattamenti e lesioni personali aggravate all'ex fidanzata. In un altro episodio l'aveva presa per i capelli colpendola a pugni sulla testa e sui fianchi fino a farla andare all'ospedale. Bassano del Grappa, Vicenza, punto da una zanzara. Il sorriso di Giovanni si spegne a 21 anni. È mancato venerdì scorso per le complicazioni legate alla puntura di un insetto. Treviso, incendio a Silea, chiuse in via precauzionale 12 attività in zona industriale. Dalle prime analisi ARPAV non sono emersi elementi di pericolo per la salute pubblica. Rientrato anche l'obbligo di tenere chiuse porte e finestre. A Rovigo adesso Ecopol, Europa Verde, accende i riflettori sui numeri. 45.000 tonnellate di rifiuti. Quanto rimarrà a Rovigo? Il movimento ambientalista analizza la dimensione economica dell'impianto autorizzato in via Amendola. Belluno, morte di Gaia De Gol, sindaco di Borgo Valbelluna, indagato. E silenzio ora sulla tragedia. Al momento è indagato per omicidio e lesioni colpose dopo la morte di Gaia De Gol a Cesana Beach. Sotto accusa anche la gestione della sicurezza sull'area del Piave. Verona, infine, somma campagna, anziana truffata da un finto carabiniere, due persone denunciate e refurtiva recuperata. L'avevano convinta a consegnare tutti i gioielli e il denaro che aveva in casa. Quando i carabinieri li hanno fermati, però, avrebbero trovato anche altri gioielli di cui ancora non si conosce la provenienza. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima come sempre a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: L'ultima canzone di Malik Ayan, detto tra noi è tempo di dare uno sguardo al meteo. Per noi infatti c'è Daniele Berlusconi.
1: Radio Padova Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Condizioni ancora in prevalenza stabili anticicloniche martedì sul Triveneto, seppur l'aria più umida in arrivo da ovest porterà qualche annuvolamento, ma ancora in giornata con testo asciutto. Temperature sempre piuttosto miti, con valori ancora fino a 24-26 gradi nel pomeriggio sulle aree pianeggianti. Mercoledì invece avremo un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, si avvicina infatti da ovest una perturbazione atlantica che entro sera porterà i primi fenomeni. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: piace questa musica. Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
1: Luna, e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Banane, lampone.
0: Radio Padova Italia.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a

0: Con Mondo Marcio vi auguriamo la buona giornata. A proposito di Mondo Marcio, sembra quasi un'imprecazione o una lamentela verso qualcuno. Potrebbe averla detta anche Medvedev, che leggo, e abbiamo visto le immagini poi circolare in rete, sono diventate presto virali, è stato squalificato per una pallata a uno spettatore che, povero, stava assistendo alla partita a Pechino e si è visto arrivare una bomba praticamente in faccia. Le cose sono subito rese gravi, nel senso che l'hanno subito soccorso. Medvedev, parlo del campione, invece è stato squalificato per questa pallata involontaria. Peraltro lui era molto dispiaciuto del fatto. Dice: io ho cercato di prendere la palla prima che uscisse e per tenerla in campo, e invece è finita in mezzo alla tribuna. Sul 7-5-5-3 infatti il russo è stato squalificato per aver colpito appunto involontariamente con la palla lo spettatore. Mentre parliamo di questo, però, confermiamo il fatto che non era nemmeno tanto sorpreso Djokovic, che stava giocando con Medvedev, perché anche a lui era successo in passato la stessa cosa, e anche lì naturalmente una pallata in modo involontario. Intanto a Tokyo Alcaraz è in finale con Lechka, e questo per quanto riguarda il tennis giocato, e i nostri colori azzurri che però ancora sentono la mancanza di Sinner, che al momento sembra ancora non essere disponibile.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Quel che è perfetto invece è la temperatura di questi tempi, in questi giorni, che annunciano peraltro l'arrivo di un peggioramento, come avete sentito anche da Daniele Berlusconi a Trebi Meteo, previsioni che prevedono, indicano un peggioramento nella giornata già di domani e per poi avere il clou nelle giornate di giovedì e venerdì. Poi a partire da sabato un miglioramento nel nord-est e quindi la speranza di poter passare un weekend all'insegna anche delle gite fuori porta. Previsioni che indicano quindi un peggioramento con piogge sparse su Triveneto e centro-sud, per chi volesse riparare al sud anche lì sono previsti in questo caso dei peggioramenti con alternate fasi asciutte e temperature che sono in picchiata, ma insomma per picchiata parlano di un rientro alla normalità e quindi a temperature che stanno più o meno sotto di 6 o 7 gradi, proprio dei valori massimi, quelli che sono assolutamente stagionali. Ci stiamo avvicinando alle 8, tra poco anche la nostra redazione con le ultime notizie, ma prima c'è anche la canzone dei Litfiba.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. In Spagna al voto il 29 settembre. Sanchez, dopo la bocciatura dei decreti casa, rompe gli indugi e annuncia le elezioni anticipate. Il Premier sfida i sondaggi. La sfida è tra progresso o arretramento. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, ha colpito un impianto petrolifero. Intanto crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo la denuncia degli 007 tedeschi. La Russia conduce a una guerra nell'ombra contro di noi. Legge elettorale a rush finale alla Camera, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli del testo. All'attacco le opposizioni, scelta indegna, avete paura della tenuta della vostra maggioranza. Calcio Nations League, l'Italia vince e convince. Ieri a Bologna, sconfitta per 3-1 la Turchia, azzurri secondi nel girone. La soddisfazione del CT Mancini, che non nasconde la commozione.
2: La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che, al di là dei risultati, i ragazzi stanno creando un bel gruppo e mi è mancato Vialle, Luca Vialle.
1: Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 4 minuti.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Buongiorno amici. Sono felice di trovarvi anche oggi all'ascolto di Radio Padova. Ben trovati, buon mattino, buon martedì 6 di ottobre. Max Dupré con voi fino alle 9. Adesso con la voce di Alexia e la sua Dreamy Come. Radio.

0: Dimmi come, Alexia, dimmi come si fa a salvare invece un albero che stanno per tagliare, per abbattere, e beh, insomma, si sono mobilitati. Il senso civico e l'amore per la natura che ci circonda nelle città sempre più cementificate fa muovere e smuovere iniziative di cittadini a difesa del verde pubblico. Spesso vengono tagliati alberi che hanno decine di anni per degli alberelli che spesso faticano a crescere, che insomma, certo, per rimpiazzare l'ombra e il servizio che facevano vecchi alberi di decine d'anni ce ne vogliono e ne deve passare di tempo. Insomma, non accenna però intanto a calare l'attenzione intorno al bagolaro, questo Celtis Australis di Santa Marta, siamo a Venezia, vicino all'imbarcadero ACTV, che l'autorità portuale, che ha competenza sull'area, aveva deciso di abbattere, rimandando però l'atto per due volte di fronte all'opposizione dei gruppi di cittadini che si sono mobilitati. Il 30 settembre scorso, il giorno in cui era previsto l'abbattimento, il comitato Alberi a Venezia ha lanciato una petizione che change.org a difesa del bagolaro ha ribattezzato dagli attivisti ombra, ha messo in chiaro sul portale, e in quattro giorni ha superato le 10.000 firme. Ieri intorno alle 17 ci aggiornano, ha superato le 15.000 firme. Il fronte è oramai ampio, Italia Nostra Venezia ha espresso l'appoggio all'iniziativa e poi sono tanti i cittadini che hanno firmato, non solo veneziani ma di tutto il mondo, visto che poi il portale non ha in questo senso dei confini. Le firme arrivano anche da altre città italiane che devono affrontare lo stesso problema, il taglio di alberi pluridecennali che non vengono rimpiazzati se non con alberelli che faticheranno a crescere, tra l'altro con le difficoltà che ci sono oggigiorno in termini di siccità e altro. Speriamo che qualcuno si metta una mano sulla coscienza e soprattutto preveda dei piani di sviluppo invece delle aree verdi, delle quali lo abbiamo scoperto, se era il caso, anche quest'estate ne abbiamo enormemente bisogno.
1: Ritmo italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 6 ottobre 2026. Ariete, anche oggi la luna sarà dalla vostra parte al fine di indirizzarvi verso la strada migliore per ottenere con facilità quanto sapete di meritare un po' in tutti i settori della vita. Il voto è 8. Toro, la dissonanza di alcune stelle potrebbe obbligarvi a fare scelte non del tutto convenienti, quindi siate accorti e voto 6 più. Gemelli, grazie a Giove, Sole, Marte, Luna, Saturno, Nettuno e Plutone, tutti positivi, decisamente non vi manca l'energia per sistemare ciò che vi interessa, sia al lavoro, sia nello studio, sia in famiglia. 8 il vostro voto. Cancro, siete tra i beniamini di Mercurio e Venere e sarebbe un peccato non approfittarne per occuparvi degli affari già avviati o per fare qualche nuovo interessante progetto. Bene il lavoro, appagante il dialogo amoroso e voto 7 più. Leone, la luna nel segno vicino a Marte e Giove potrà in parte aiutarvi a correggere certi errori causati dalla distrazione. Dedicate la serata al relax, meglio se in solitudine, e voto 7. Vergine, dalla vostra parte ci sono Venere e Mercurio per esaltare le vostre doti organizzative, sapendo che non solo il lavoro ne avrà beneficio, ma anche la vita affettiva. Quindi voto 8. Bilancia, il vostro sarà un martedì produttivo per l'attività lavorativa, anche se dovreste limitare le ambizioni vista l'ostilità di Saturno. Sereni i rapporti affettivi, soprattutto se sarete capaci di utilizzare al meglio le vostre doti diplomatiche. E voto 7 più. Scorpione, le emozioni, per lo più positive, che state vivendo in questi giorni non dovranno essere scalfite dai capricci della luna dissonante che potrebbero indurvi a qualche intemperanza fuori luogo. Voto 8 meno meno. Sagittario, la giornata sarà accompagnata dalla benevolenza della luna che vi donerà qualche intuizione interessante per migliorare la resa in ambito lavorativo o di studio. Amore passionale e voto 8. Capricorno, Mercurio e Venere sempre in aspetto armonioso sapranno esaltare il vostro spirito razionale e pratico per un martedì soddisfacente e il voto è 7 più. Acquario, il mese prosegue con vari problemi da affrontare, sapendo però che non vi manca il sostegno di alcuni astri amici affinché in futuro possiate riscattarvi. Voto 7 meno meno. Pesci, bene il lavoro e anche la vita affettiva, quindi godetevi il favore di Mercurio e Venere e sentitevi soddisfatti di voi stessi. Con il voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Tutti le trombe non sono in tanti ad averle utilizzati e inseriti nelle loro canzoni pop. Lui è uno dei pochi. Cesare Cremonini, Una come te, canzone che ci porta dritti all'appuntamento con la viabilità, uno sguardo alla situazione del traffico a nord-est.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: I wanna make it big and have some really big fun.
1: Radio Padova Country.

ore. Visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si formano code per incidente in corsia di sorpasso tra Brescia-Est e Desenzano in direzione Venezia. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 incolonnamenti per il traffico intenso tra Portogruaro e Sanstino di Levenza in direzione Venezia. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre, dove si sono formate code in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27. E verso Milano, rallentamenti tra Milanese e Marghera. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste, tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

0: me. Fulminacci a Radio Padova, ritmo italiano, maledetto me. Maledetto il photo finish invece per Giulio Ciccone. Stavo leggendo alcuni commenti a corredo della notizia, che naturalmente è incoraggiante per il nostro ciclismo, il fatto che su 3 posti del podio ci fossero 2 italiani, però nel posto più alto c'è un belga. Una vicenda legata al photo finish. Evan Poel, campione europeo, con 3° Scaroni e 2° come vi dicevo Giulio Ciccone, fermato dal photo finish per un finale dolce amaro per la gara in linea maschile agli europei di Lubiana. Giulio Ciccone, qui la cronaca, tenta di staccare Evan Poel nei metri finali, ma il belga torna con una rimonta poderosa e il risultato si decide al photo finish, con il verdetto che premia il belga per un impercettibile vantaggio. 3° è bravissimo Scaroni, l'Italia come vi dicevo occupa 2 gradini del podio su 3, fa bella figura, gran bella figura, però volete sapere quanto ha vinto il belga in photo finish? È incredibile, ma ha vinto di 0,00028 secondi. In sostanza qualcuno si è preso la briga anche di misurarli questi 28, cosa sono, millesimi, 10 millesimi di secondo. Sono come lo spessore di 5 capelli messi insieme, 3 fogli di carta associati, 2,8 centimetri di corsa di un bolide di Formula 1. Voi potete bene immaginare quanto corta, breve è quella distanza. Però qualcuno anche si interroga, giustamente, sarebbe interessante sapere se la macchina del photo finish, vista la differenza in micromillesimi di secondo, ha una tolleranza di errore dovuta al perfetto allineamento sul traguardo oppure no. Qualcuno magari ora se lo sta chiedendo.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è

0: la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
10: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
12: E di interessi?
10: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
13: Le piastrelle?
10: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
14: Radio Padova Meteo.
15: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova.

0: su Radio Padova. Avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

te. Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Radio Padova News.
1: Manifestazioni a Parigi e in altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti e ancora tafferugli soprattutto a Strasburgo e a Lione. La polizia ha usato lacrimogeni e idranti. A Marsiglia è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. E dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Prosegue in un clima di acceso scontro politico il dibattito alla Camera sulla riforma della legge elettorale. L'Aula ha detto sì alla fiducia sull'articolo 1 con 226 voti favorevoli, 147 contrari e 3 astenuti. Ora è in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia relativa all'articolo 2, tra le proteste delle opposizioni che parlano di legge incostituzionale. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della sua candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: Questa è Radio Padova.

0: E se ne avete una siete già fortunati. Annalisa e Madame era Amica su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro Buon Pomeriggio. Noi arriviamo all'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con la nuova di Elisa che si intitola Kintsugi.
1: Tre canzoni in fila.

Con Irama e Cabana noi mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, 16:14 minuti, ora LDA e H7.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

Da Opticale Lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su opticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A28 e Cessalto. Attenzione inoltre alla presenza di un mezzo in panne, sempre sulla A4 in direzione Venezia, tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia. Sulla A4 questa notte, a partire dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina, mercoledì 7 ottobre, a Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. E le informazioni sulle viabilità di Autostrade Alto Adriatico, come sempre, sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Giusy Ferreri, vuoto cosmico come quello che lascia la Nations League dopo aver visto alcune partite. A proposito di calcio, per un attimo, beh, la Nations League per quanto riguarda la nazionale italiana l'abbiamo archiviata e finalmente si ricomincia dal prossimo fine settimana con il campionato di calcio Serie A e Serie B e via dicendo. Oggi si chiude con una partita certo dal grande fascino che è quella tra Croazia e Spagna, poi l'altra di quel girone è Inghilterra-Repubblica Ceca. Speriamo di assistere a svariati gol proprio in Croazia-Spagna. La musica su Radio Padova, Ritmo Italiano, nel nostro pomeriggio di oggi anche Angelina Mango con Marco Mengoni e questa che si intitola Canto d'amore.

0: piace questa musica.
1: 7 miliardi di occhi sparsi, giro un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, oh oh oh, ogni difetto lo apprezzavo, oh oh oh.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
9: Radio Padova Meteo.
10: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Dopo un'estate infinita con temperature anche nello scorso weekend a toccare i 26 gradi, ora si volta pagina, una metà settimana dal sapore autunnale per l'arrivo di una perturbazione dalle isole britanniche. Domani inizialmente tempo più che discreto, non mancheranno sprazzi soleggiati. Dal pomeriggio le nuvole inizieranno ad aumentare, domani sera da ovest dalla Lombardia in arrivo le prime piogge. Sarà una giornata poi di giovedì a tratti perturbata con molte nuvole, piogge, qualche temporale e venti di bora sulla pianura veneta e friulana. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
9: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Accordo finale per aver cantato di nuovo il grande Max Pezzali con Le Ali. Siete su Radio Padova, pochi minuti alle ore 18 e tra poco passeremo la linea come sempre alla nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Adesso c'è Ercomi con la sua canzone In Super.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: La riforma della legge elettorale, la Camera ha dato il via libera ai primi due articoli sottoposti a fiducia dal governo e giovedì il voto finale sul provvedimento. Il centrodestra voterà compatto, non ci saranno franchi tiratori, ha detto il vice premier Tajani. Con questa legge emergerà un Parlamento mascolinizzato, ha detto Luana Zanella di AVS. 500.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, per la terza giornata di mobilitazione degli studenti a favore della scuola pubblica. A Parigi scontri con la polizia che ha fermato 12 giovani. Non si parli di violenza della polizia, ha detto il primo ministro Le Cornu all'Assemblea Generale. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sull'ultimo attacco con droni che ha colpito ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, nello spazio commerciale della Bulgaria. Si sospettano droni russi. La strage di Crans Montana, Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute, dopo il rogo di Capodanno nel suo disco bar in cui persero la vita 41 persone. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Le 18 e 7 minuti, buona serata, mamma Maremma, un ricordo, siamo nel 79, dalla Maremma ci spostiamo, cioè cambiamo completamente latitudini, anzi abbiamo voglia, capito, di riassaporare un po' quella frizzantezza che magari ci sono, tipo in quei posti. Andiamo, che ne so, a Bahia, vi va bene il Brasile, vi piace? E c'è una rappresentante che in qualche modo ci ha riportato questi ritmi in Italia, è proprio lei che ci sentiamo adesso con Bossa Nostra, c'è Gaia su Radio Padova, ritmo italiano e un po' brasileiro.

Miss Italia, quella cantata da Dito nella piaga qui su Radio Padova, 18:17. Noi vogliamo farvi stare tranquilli mentre Dito nella piaga ci vuole far ballare sempre, invece tranquilli per quelli che sono sulle nostre autostrade del Veneto, le nostre arterie principali. Informazioni in tempo reale tra poco qui su Radio Padova con Viaggiando. Rimanete con noi adesso Emma e Fabri Fibra con la loro canzone che si intitola Antidroga.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
1: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta e Vicenza-Est in direzione Venezia. Code per traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre tra la rotatoria Miranese e Marghera. Parliamo anche di cantieri notturni sulla A4. Questa notte, a partire dall'1 fino alle 3 del mattino, dunque di mercoledì 7 ottobre, ad Esenzano verrà chiuso lo svincolo di uscita provenendo da Venezia per lavori. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Gusto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Una pianta rara, un oggetto fatto a mano, un giardino attraverso l'acqua e poi Strassoldo, il primo fine settimana che è protagonista. Lì potrete ammirare, mettere insieme tre immagini. Da venerdì a domenica il Castello di Sopra ospiterà magici intrecci autunnali. La mostra mercato è dedicata all'artigianato, al verde e alle piccole produzioni agricole. Gli espositori saranno distribuiti tra saloni, parco e spazi della tenuta. Il percorso sarà quindi anche un modo per conoscere il complesso castellano all'interno. Bellissimo. Potrete anche fermarvi davanti a una lavorazione, chiedere come si cura una pianta, osservare gli allestimenti ispirati proprio alla stagione e magari tornare con un'idea da provare nel vostro giardino, di testare insomma un po' poi insomma a casa vostra come funziona, come potrebbe essere, no? Anche se è grande soltanto insomma quanto un balcone, l'importante insomma è provarci. E l'ingresso sarà a pagamento con prevendita online. Date un'occhiata insomma ai siti, insomma lo trovate online. L'appuntamento è anche previsto anche in caso di pioggia, quindi vi potete già organizzare. Magici intrecci autunnali al Castello di Strassoldo di Sopra dal 9 all'11 ottobre.
0: Gusto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Padova suona le canzoni che ami. E le canzoni che amerai.
1: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più.
2: Radio Padova.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
11: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
11: E di interessi?
9: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

0: Ci dividerà.
1: Ciao uniti ancora una volta Alfa con Gigi D'Alessio e ha unito l'Italia con Genova e Napoli. Questa invece è Radio Padova, 18:56 minuti, linea alla redazione per le ultime notizie.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
2: E le canzoni che ami.

0: Radio Padova News.
1: Tornano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa, non scatta infatti il meccanismo delle accise mobili e il gasolio aumenta di 6,1 centesimi al litro, mentre resta invariato il tetto sulla benzina proposto da Eni. E salgono i mercati azionari grazie alla ripresa del traffico nello stretto di Hormuz che fa scendere il greggio Brent sotto i 100 dollari al barile. Le borse europee infatti chiudono in rialzo con Piazza Affari a più 0,87%, trascinate dal buon andamento dei titoli di vari comparti e dai record storici segnati dal Nasdaq a Wall Street. L'attenuazione delle tensioni energetiche allontana il rialzo dei tassi e fa scendere lo spread BTP Bund a 105 punti base, premiando così anche il mercato dei titoli di Stato. L'Italia resta legata al contante. Un nuovo studio della Banca d'Italia evidenzia come il 50,2% dei consumatori usi ancora metodi tradizionali e solo il 15% sia pienamente digitale. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Fulminacci con Maledetto Me, siete su Radio Padova, sono le 19:03, una buona serata con la nostra musica, ancora voi se vorrete con i vostri messaggi al 328-319-8000, adesso abbiamo qualcosa per te, che è la canzone di Ligabue.

Camilla Magli con Menta qui su Radio Padova alle 19:14, c'è la chitarra in levare, si torna a sentire uno dei grandi classici della musica italiana. Era 2008 quando Giuliano Palma la riprese e la fece poi così. Testarda io su Radio Padova, Ritmo Italiano.

ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Busche. Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore Belluno. Ingresso gratuito.
1: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo sulla tangenziale sud di Verona code per incidente tra San Martino Buonalbergo e la statale 434 in direzione Verona Nord. Code per incidente anche sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Vicenza Est in direzione Venezia. Ancora a 4 Brescia-Padova parliamo di cantieri notturni. Questa notte, dalla mezzanotte fino alle 3 di domani mattina, a Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Questa notte, dalla mezzanotte fino alle 3 del mattino di domani, mercoledì 7 ottobre, sarà chiuso l'ingresso in area di servizio Limenella Ovest tra Padova Ovest e Grisignano. E sempre questa notte, anzi nelle prime ore del mattino di mercoledì 7 ottobre, tra l'una e le 3 del mattino, ad Esenzano verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia. Nel salutarvi vi ricordo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Canzone mai dimenticata, quella di Coolio. Vi ricordate Gangsta's Paradise? Qua ne è nata Casini di Marrakesh e Guè. Sono le 19:25. Altro personaggio anche televisivo entrato tra i giudici di X Factor. Lui bello, ma è anche impenetrabile, duro, insomma, commenti, insomma, molto molto competenti, però non si smolla, non si schioda di un attimo, insomma, serissimo. Irama, che ci ascoltiamo qui su Radio Padova prima del nostro appuntamento con le informazioni sul tempo, perché non ho sentito parlare molto bene di questa settimana, ma lo scopriremo tra poco con Trevi Meteo. Quindi Irama.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:31 minuti, ci colleghiamo con Trebi Meteo, c'è Nikos Chiodetto. Buonasera Nikos, bentornato.
2: Ciao Franco, buonasera a tutti voi, ben ritrovati.
1: Grazie.
2: Buonasera.
1: Oggi bellissima giornata, ma quanto durerà è la domanda.
2: Poco. Beh, guarda, questa estate è stata infinita, perché anche nei giorni scorsi abbiamo vissuto veramente temperature estive, sì, sul Veneto, ma non solo, tutta Italia praticamente, ma anche sul Veneto. In questo weekend appena passato abbiamo raggiunto diffusamente 26 gradi anche a Padova, sì, temperature, sì, appunto ancora da primi di settembre, e cambiano ormai le cose. D'altronde siamo ormai a metà ottobre tra poco, e arriva una perturbazione che determinerà un peggioramento del tempo, non tanto domani mattina, ancora una giornata più che buona, quindi tra sole, qualche nuvola di passaggio, ma insomma ancora il tempo tiene, sì. E arriva domani a fine giornata, quindi domani sera nuvole in aumento, e a fine giornata, in vista di domani notte, già le prime deboli piogge che dalla Lombardia raggiungeranno il Triveneto, e sarà una perturbazione che poi ci accompagnerà anche giovedì e venerdì. Quindi giovedì poi sarà una giornata di classica perturbazione autunnale, con maltempo, ci saranno delle nuvole di passaggio, piogge, anche qualche rovescio a sfondo temporalesco, con calo delle temperature, perché arriva aria più fresca dai venti di bora, non tanto domani ma più da giovedì in poi, quindi le temperature massime attorno ai 20 o poco più, sì, e anche le minime poi scendono, quindi insomma ormai l'autunno direi che incombe.
1: Ma non siamo ancora da castagne, voglio dire, sul fuoco, non è ancora il momento, ancora
2: un po' prestino, dai,
1: ancora un po' presto,
2: insomma sarà una classica metà settimana, insomma, con le temperature un po' come vuole anche questo periodo di ottobre. Però ecco, direi che ormai non è più tempo di anguria.
1: Hai ragione, ne approfitteremo domani mattina, ultima giornata, mi sa che buona per fare qualcosa. Grazie mille a Nikos Chiodetto, ci riaggiorniamo domani sera alla stessa ora. Ciao a Nikos Chiodetto.
2: Ciao, buona serata a voi.
1: Ciao.

0: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici. Buongiorno amici. Radio Padova.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
8: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Un grande classico della musica italiana, Fotoromanza di Gianna Nannini alle 19.42 minuti. Buona serata da parte mia, Franco Ghirardello ancora insieme fino alle 20. Questo è Sì Viaggiare, vi accompagniamo a casa o ovunque voi andiate magari a gustare un aperitivo del martedì. Adesso Cioffi e Noemi.

0: La casa perfetta è quella che parla di te e noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Da Ottica Le Lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
3: Stai ascoltando
4: Radio Padova.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Radio Padova.